0: 西书记，
1: 安全同志，还没休息吧？没，刚接了王振大哥的一个电话，他也打听老彭的消息呢。哦，
0: 小景，
2: 来，
0: 你在这等我一下。
1: 是。
0: 西书记，不是我们家老彭出什么事了吧？啊？最近你注意听广播了吗？
1: 我天天都在听广播，没听北京有什么会议的消息啊。我刚刚打听到，彭总接到了新的任务。新任务？什么新任务？毛主席任命他为志愿军司令员，已经去了朝鲜。这么大的事儿，他怎么也不打电话说一声呢？
0: 眼下还不明，不能告诉你。
3: 去朝鲜那是跟美国人打呀，他这个年龄，他那个胃，再加上朝鲜那儿肯定比咱们这儿冷呀。
4: 安全同志，彭总这次是临危受命，压力会很大，你就多理解他，以后有什么困难你就直接找我啊。
1: 我倒是没什么，只是他什么东西都没带啊。
5: 麦克阿瑟，现在对志愿军入朝参战还蒙在鼓里。
4: 我们要在他毫无防备的麻痹状态下，发起突然袭击，在运动中歼灭敌人。具体方案，彭总是这样部署：麦克阿瑟的两支主力军，美第八集团军和第十军团，及南朝鲜的三个师兵分两路，向鸭绿江冒进。两者之间横亘着约90公里的狼尼山脉，无法相互突围。我们也以部分兵力。
6: 牵制东线之敌，集中主力于西线，以迅雷不及掩耳之势，先打战斗力较弱的南朝鲜三个师。同志们，邓副司令员已经下达完任务，这是咱们志愿军入朝后的第一战。过去，你们都是敢于向武装到牙齿的日本鬼子亮剑。 今天我命令你们向世界头号军事强国美国鬼子亮剑，你们都是敢打硬仗、首战必胜，有信心没有？
7: 有。
6: 好，不过我丑话说在前面，如果有谁命令执行的不彻底，任务完成的不好，不要怪我不客气。打赢这一仗，我等着大家的好消息。
7: 同志们，立刻进入树林隐蔽！快！赶快隐蔽！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快